Ganze giocato, ma si prende fuori. A magnarsi hanno il tempo, preparare un mio tormento. Pur saperti che mi scherzi, non mi sai il tuo pensamento. Già non dormo, già non sogno.